la classe operaia accompagna l'attacco, Stato e padroni non la possono fermare, niente operai curvi più a